per pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Sono le 4:01. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: evacuazione qualche piovasco, principalmente nelle zone interne, ma non si esclude qualche sconfinamento anche verso la fascia costiera, soprattutto intorno al Golfo di Taranto. Poi domenica invece giornata più soleggiata, con sì qualche residuo annuvolamento, ma senza conseguenze. Arriverà anche un po' di vento da nord nella giornata di domenica. Temperature in leggera diminuzione, ma su valori ancora più estivi che autunnali, sfioriamo sempre i 28-30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: evacuazione qualche piovasco, principalmente nelle zone interne, ma non si esclude qualche sconfinamento anche verso la fascia costiera, soprattutto intorno al Golfo di Taranto. Poi domenica invece giornata più soleggiata, con sì qualche residuo annuvolamento ma senza conseguenze, arriverà anche un po' di vento da nord nella giornata di domenica. Temperature in leggera diminuzione ma su valori ancora più estivi che autunnali, sfioriamo sempre i 28-30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ero con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, giorno in cui si attende tradizionalmente il celebre prodigio della liquefazione del sangue. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto nella storia, proprio oggi, nel 1783. Il primo volo in mongolfiera con passeggeri a Versailles, la cura dei fratelli Mongolfier, fanno proprio liberare nell'aria una mongolfiera con a bordo una pecora, un'anatra e un gallo, alla presenza di re Luigi XVI. È l'inizio dell'esplorazione aerea. Nel 1985 un devastante sisma di magnitudo 8 colpisce la città del Messico, causando migliaia di vittime e cambiando per sempre le norme di sicurezza edilizia del paese. Nel 1982 il professor Scott Fallman propone per la prima volta l'uso della sequenza di caratteri. Le prime faccine sulla rete, due punti, lineetta, parentesi aperta o parentesi chiusa, no? Per indicare lo stato d'animo nei messaggi digitali. Ed ecco che nasce la primissima emoticon della storia. I nati di oggi: Jeremy Irons, l'attore britannico premio Oscar, voce inconfondibile del cinema mondiale, indimenticabile interprete di capolavori come Il mistero, Von Blow e La casa degli spiriti. Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della nazionale italiana, campione d'Italia nel 2001 e oggi sindaco di Verona. Damon Hill, lo storico pilota britannico di Formula 1, campione del mondo nel 1996. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10:02. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: È tempo di scuola, è tempo di banchi, è tempo di studio. E quale migliore occasione per poter portare a conoscenza di giovani menti e giovani vite che saranno poi quelli che dovranno prendersi cura di questa società nel futuro per far conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani. La campagna Gioventù per i Diritti Umani nasce proprio per loro. I 30 diritti vengono rappresentati con dei video pluripremiati, sono dei cortometraggi in realtà registrati e girati al giorno d'oggi, al tempo che noi viviamo oggi, proprio per dare la possibilità di fare un confronto tra quello che è un dettame appunto della Carta Universale dei Diritti Umani e raffrontato a quella che è la vita di oggi, come potrebbe essere oggi. Ecco, quei video rispondono a essere oggi. Ecco, quei video rispondono.

0: tra l'altro ci sono delle dispense che vengono consegnate gratuitamente anche ai docenti o a chi ha interesse a far conoscere ai ragazzi questo documento. Il sito è www.gioventuperidirittiumani.it, lo trovate anche in diverse lingue, lo potrete chiedere assolutamente in maniera gratuita, vi arriverà direttamente a casa o dove decidete voi debba arrivare, e dà veramente la piena consapevolezza di quanto questo documento non è assolutamente anacronistico, per quanto venga affossato dalle realtà che noi vediamo giorno per giorno, e di come questi 30 diritti possono essere applicati al quotidiano, ogni giorno, nella vita di ognuno di noi. Io sono Mary Tuosto, vi auguro buona vita e buona avventura a tutti quei ragazzi che ricominciano ad entrare nell'ambito scolastico.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sabato 19 settembre 2026 la chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: qualche acquazzone e qualche piovasco, principalmente nelle zone interne, ma non si esclude qualche sconfinamento anche verso la fascia costiera, soprattutto intorno al Golfo di Taranto. Poi domenica invece giornata più soleggiata, con sì qualche residuo annuvolamento, ma senza conseguenze. Arriverà anche un po' di vento da nord nella giornata di domenica. Temperature in leggera diminuzione, ma su valori ancora più estivi che autunnali, sfioriamo sempre i 28-30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Sono le 10:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare...
0: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: evacuazione qualche piovasco, principalmente nelle zone interne, ma non si esclude qualche sconfinamento anche verso la fascia costiera, soprattutto intorno al Golfo di Taranto. Poi domenica invece giornata più soleggiata, con sì qualche residuo annuvolamento, ma senza conseguenze. Arriverà anche un po' di vento da nord nella giornata di domenica. Temperature in leggera diminuzione, ma su valori ancora più estivi che autunnali, sfioriamo sempre i 28-30 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 12:59.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 19 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. La chiesa ricorda San Gennaro, patrono di Napoli, giorno in cui si attende tradizionalmente il celebre prodigio della liquefazione del sangue. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto nella storia, proprio oggi, nel 1783. Il primo volo in mongolfiera con passeggeri a Versailles, la cura dei fratelli Mongolfier fanno proprio liberare nell'aria una mongolfiera con a bordo una pecora, un'anatra e un gallo, alla presenza di re Luigi XVI, è l'inizio dell'esplorazione aerea. Nel 1985 un devastante sisma di magnitudo 8 colpisce la città del Messico, causando migliaia di vittime e cambiando per sempre le norme di sicurezza edilizia del paese. Nel 1982 il professor Scott Fallman propone per la prima volta l'uso della sequenza di caratteri. Le prime faccine sulla rete, due punti, lineetta, parentesi aperta o parentesi chiusa, no? Per indicare lo stato d'animo nei messaggi digitali. Ed ecco che nasce la primissima emoticon della storia. I nati di oggi: Jeremy Irons, l'attore britannico premio Oscar, voce inconfondibile del cinema mondiale, indimenticabile interprete di capolavori come Il mistero, Von Blow e La casa degli spiriti. Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e della nazionale italiana, campione d'Italia nel 2001 e oggi sindaco di Verona. Damon Hill, lo storico pilota britannico di Formula 1, campione del mondo nel 1996. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo instabile in Puglia nelle prossime ore con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mari caldi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo un parziale miglioramento con nubi e qualche rovescio, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: che a tratti soffierà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo un parziale miglioramento con nubi e qualche rovescio, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: News Magazine.
1: Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
2: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
2: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico e, diciamo, centro orientale fino all'area delle Bermuda, quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo, e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine, e praticamente le nostre latitudini, che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso. Essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente, da origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive, e poi, diciamo, oltre i disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare il Mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente, e poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2, 3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato, e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore, e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vortigosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo, e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
1: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
2: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta e subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce a

0: abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi i settori diciamo più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, il nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che siccome c'è il Niño non pioverà, però aumenta diciamo la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso ma sempre mite sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
0: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali, eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità non solo diciamo dai paesi in via di sviluppo ma anche dai paesi più industrializzati, e bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che come stiamo vedendo purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema perché avrà un impatto sul gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele, buon lavoro.
0: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse?

0: lasciare il passo alla moneta digitale. Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Christmas.
1: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Radio Idea.

0: fiera moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo un parziale miglioramento con nubi e qualche rovescio, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: do. Look what you just made me do.
1: Sono le 20.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: dubbi e qualche rovescio, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature minime intorno ai 20 gradi. Questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trami Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Idea.
1: Dimmi perché.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 20 settembre. Ariete, avete voglia di muovervi e di recuperare terreno, ma oggi sarà più utile procedere con metodo. Nei rapporti sentimentali evitate risposte troppo brusche. Toro, giornata concreta e costruttiva, ideale per rimettere ordine nelle vostre priorità. Avete una buona lucidità nelle decisioni. Gemelli, la giornata vi chiede di rallentare e selezionare meglio le parole, gli impegni e le persone. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Cancro, avvertite maggiormente il bisogno di sicurezza e di avere anche dei punti fermi. In amore, non chiudetevi quando qualcosa vi irrita. Leone, la vostra energia resta vivace, ma oggi dovete dosarla meglio. Potrete ottenere molto concentrandovi su un obiettivo preciso invece di voler controllare tutto. Vergine, avete una particolare capacità di distinguere ciò che serve davvero da ciò che può essere rimandato. Approfittatene per sistemare questioni concrete. Bilancia, potreste sentirvi divisi tra il desiderio di mantenere l'armonia e la necessità di dire quello che pensate. Non evitate una conversazione importante per paura di creare tensioni. Scorpione, avete una determinazione notevole e oggi riuscite a capire meglio dove indirizzarla. Una questione economica può richiedere un intervento deciso. Sagittario, la giornata vi invita a fare ordine prima di ripartire verso nuovi obiettivi. Potreste avere molte idee, ma sarà importante stabilire quali meritano davvero il vostro tempo. Capricorno, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente consapevoli di ciò che volete ottenere. Nei sentimenti mostrate anche il vostro lato più spontaneo. Acquario, dopo giornate più movimentate, oggi potreste sentire il bisogno di osservare la situazione con un po' di distacco. Non fatevi trascinare da discussioni inutili. Pesci, avete bisogno di concretezza per non perdervi nei vostri pensieri. Una questione pratica può richiedere una decisione che avete rimandato troppo a lungo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.